0: Amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi hai?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
0: aise nahi, ga ke sunao na.
1: Ga ke?